Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: adesso.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Yeah.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: L'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

cultura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rividi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi all'interno del nostro magazine con tante vibrazioni positive, con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Insomma, abbiamo un contenitore pieno di cose che faremo. Quando si parla di tradimenti, la domanda non è soltanto quante persone tradiscono, quindi andare a vedere i numeri dei tradimenti nelle varie nazioni, Italia o altre, ma soprattutto perché continua a succedere così tanto, così spesso in tante coppie.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Dobbiamo parlare di un argomento importante come primo di questo venerdì insieme, il tradimento. Secondo diverse indagini internazionali, l'Italia compare nelle classifiche dei paesi con il più alto tasso di infedeltà coniugale. Ma ridurre tutto questo numero, diciamo che è un rischio, no? E di raccontare solo una piccola parte di quello che c'è in realtà dietro. È una storia importante quella del tradimento, quella del perché una persona decide di tradire. Normalmente, raramente una persona esce e quindi tradisce giusto così perché trova un'altra donna, un altro uomo, e delle volte, la maggior parte delle volte, ci sono anche delle difficoltà di comunicazione, delle distanze emotive, insoddisfazione affettiva, crisi personale o anche un cambiamento nel rapporto di coppia che magari era iniziato molto bene prima all'inizio e poi c'è stato un decadimento, no? C'è anche un'altra cosa molto interessante: negli ultimi anni cambiato proprio il concetto stesso di fedeltà o infedeltà con i social network, colpa dei social network. Le chat private, le relazioni digitali, il coinvolgimento emotivo sono diventati sempre più presenti. Quello che per qualcuno poteva sembrare un semplice messaggio, oggi per qualcun altro può rappresentare una vera rottura della fiducia. Insomma, più che soffermarci su una classifica, guardiamo quella che è una fotografia di come sta cambiando la relazione nell'era digitale.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Prima, cari amici, vi ho fatto una domanda molto semplice. Quanti di voi guardano il menù dei ristoranti online prima di decidere se andarci o meno? C'è una cosa che fino a pochi anni fa non esisteva, no? Una volta tu andavi in un ristorante e scoprivi tutto lì, i piatti, i prezzi, se c'erano anche delle sorprese, no? Oggi invece moltissime persone fanno una ricerca completa, scannerizzano tutto prima ancora di prenotare, quindi guardano il menù, guardano le foto del locale, le recensioni, le leggono

Tutte, ce ne sono 100, ne leggono almeno 98. Le porzioni, persino dove si parcheggia l'auto, se c'è un posto tranquillo dove parcheggiare l'auto. La cosa interessante è che non stiamo cercando soltanto delle informazioni, ma stiamo cercando rassicurazione. Vogliamo sapere in anticipo cosa succederà. Ed è curioso perché questa abitudine racconta molto del tempo in cui viviamo oggi, no? Abbiamo a disposizione infinite possibilità, ma allo stesso tempo vogliamo ridurre al minimo le sorprese. Però pensateci un attimo, perché sicuramente a me è capitato, ma anche a voi ne sono convinto. I posti più belli che abbiamo trovato, no? I ristoranti migliori che abbiamo scoperto nella nostra vita sono stati quelli in cui siamo entrati senza sapere nulla, magari perché pioveva, quindi era il posto più vicino, magari perché era l'unico aperto, magari per puro caso c'è stato il posto che poi ci è rimasto nel cuore, magari ci siamo anche tornati più volte. Questo per dire cosa? Che dobbiamo essere meno organizzati, ecco, dobbiamo farci un po' trasportare anche dall'esperienza, in questo caso anche da un'avventura. Thank you.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Mashhad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito l'accaduto una tragedia senza precedenti. Un'emorragia cerebrale acuta provocata da un violento trauma cranico sarebbe la causa della morte di Beatrice, la bambina di 3 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Emerge dai primi risultati dell'esame autoptico, ancora in attesa di deposito, secondo cui la piccola sarebbe rimasta in vita per circa 48 ore dopo il trauma, senza ricevere assistenza medica, nonostante un tempestivo intervento avrebbe potuto evitarne il decesso. La perizia evidenzia inoltre lividi, ecchimosi, segni di malnutrizione cronica e un quadro di grave incuria. Per la vicenda detenuti la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il Tribunale di Milano ha condannato a 4 mesi con pena sospesa e a un risarcimento da 1.500 euro uno degli hater della senatrice a vita Liliana Segre per gli insulti per odio razziale. Per un altro imputato invece è disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale, disputati al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston, al termine di una gara dominata sul piano del gioco. Dopo un primo tempo in cui i nordafricani resistono anche grazie agli interventi del portiere Bono, i Bleus bloccano il risultato al 60° con Kylian Mbappé e chiudono i conti 6 minuti più tardi con Ousmane Dembélé. La squadra di Deschamps stacca così il pass per il penultimo atto della competizione. Il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: The Mac.
1: C'è una cosa che succede a tantissime persone, amici di The Mag, è praticamente quella di entrare in una stanza e di dimenticarsi letteralmente subito, dopo pochi secondi, cosa dovevamo fare, perché siamo entrati in salotto, perché siamo andati in cucina, perché abbiamo attraversato il corridoio. Improvvisamente, quando passiamo una porta, quindi da una porta all'altra, c'è il vuoto, il vuoto totale. Anche di quello che stavamo facendo prima. Ecco, per fortuna esistono gli studiosi nella vita di tutti i giorni, perché sanno dare un nome a qualsiasi cosa. Chiamano questo effetto Darway Effect. Praticamente è l'effetto della porta. In pratica il nostro cervello tende a catalogare le informazioni in base ai contesti. Quando noi attraversiamo poi una porta che abbiamo davanti a noi, il cervello registra inconsciamente un nuovo capitolo della storia. È un po' come quando chiudi, non lo so,

0: una scheda sul computer e ne apri un'altra. E così il pensiero che avevamo in pochi secondi finisce momentaneamente in secondo piano, proprio nel dimenticatoio, e quindi non ricorderemo mai perché siamo entrati in quella determinata stanza, abbiamo attraversato quella determinata porta. È una cosa rassicurante perché capita a tante persone, quindi non stiamo perdendo la memoria, significa che il cervello sta facendo il suo lavoro, magari un po' troppo bene, quindi elimina totalmente quello che avevamo fatto qualche secondo prima.
1: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

i grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, ci possiamo risentire domani, se vi va. Se vi

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luca Sapavanetto, vicepresidente della Regione del Veneto, assessore al turismo, sottolineiamo questo aspetto perché siamo a Jesolo, una serata in Piazza Mazzini con un altissimo contenuto non soltanto religioso ma anche culturale, con la presenza del cardinale patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Ecco, significa che anche in località di mare, di vacanza, di serenità si può, anzi forse si può dire si deve parlare di queste cose, di certi argomenti.
3: Diciamo che una città turistica vera e propria spazia non solo dal punto di vista del relax, del divertimento, dello sport e del, diciamo, del divertimento, ma soprattutto anche della parte di pausa, ma soprattutto dalla parte culturale e, come in questo caso, anche trattando argomenti molto delicati come quello, insomma, della pace in Medio Oriente o quello che è successo e quello che succede tuttora in Medio Oriente. Quale testimone migliore come il cardinale Pizziballa, insomma, che è testimone vivo, insomma, di questa triste vicenda che continua, ma questa volta ha portato un messaggio di fede e di pace all'interno di una piazza che vede non solo jesolani, ma migliaia e migliaia di turisti anche di diverse nazionalità e anche di diverse etnie, quindi penso che questo sia fondamentale.
2: Ecco Pavanetto, prendo spunto dall'intervento del Premier Meloni che ha detto l'altro ieri che il turismo sta andando molto bene in Italia. Ecco, lei ha un osservatorio speciale per quanto riguarda il Veneto, com'è la situazione di fatto a metà estate?
3: Allora, noi abbiamo chiuso il 2025 con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, record a livello nazionale, quindi siamo la prima regione. Già nel 2026 ci sono dati positivi, quindi sono già stati in aumento e l'abbiamo già delineato fin dai primi mesi con le prenotazioni e attualmente, diciamo, il dato viene mantenuto e oggi ci sono anche delle sorprese in termini di regioni che evolvono, ma in particolar modo, insomma, la nostra, che riesce anche in territori dove non era prevalentemente turistici oggi ad avere un ritorno maggiore rispetto al passato.
2: E ringraziamo il vicepresidente del Veneto, Luca Sapavanetto.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.

0: Amici, salve a tutti, ben ritrovati, un buon venerdì mattina, venerdì 10 di giugno, ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, qui su Radio Jeslo Web, alle porte di questo nuovo weekend, pronti anche oggi per andare a conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio nei prossimi giorni. Restate con noi.
1: A Jeslo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jeslo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.
1: Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon venerdì mattina, venerdì 10 di luglio in diretta. Questa è Radio Jesolo Web, a tenervi compagnia ci sono io, ci sono Ale, pronto anche a ricordarvi che fino alle 13 in Piazza Kennedy trovate l'appuntamento con il mercato settimanale.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni.

formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

E quello che ci aspetta sarà davvero un weekend ricco di appuntamenti a Jesolo. Si comincia tra altre cose già domani con Griglio Roventi, appuntamento con la 21esima edizione in Piazza Torino a partire dalle ore 19.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Sveglia all'alba sabato 11 luglio per quello che è l'appuntamento con la Run Sunrise Jesolo. Questa corsa, insomma, all'alba si parte alle ore 5:30 in Piazzetta Faro. Iscrizioni online tramite il sito www.runjesolo.it/runsunrise.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in Piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: dernier mot. Amici, se avete voglia di cultura, beh, il J-Museo di Jesolo propone esperienze davvero interessanti. Potete visitare innanzitutto quella che è la mostra fotografica dedicata a Elliot Erwitt, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20, oppure magari immergervi anche nella storia locale con Memorie di Jesolo e nell'arte con Tra terra e acqua, entrambe visitabili dalle 10 alle 19. Insomma, magari una pausa diversa dal mare, ma tutta da vivere.
1: Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Amici, termina qui questa puntata, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro davvero un buon venerdì pomeriggio, un buon sabato, una buona domenica, insomma un buon weekend. Ci ritroveremo, se ne avrete voglia, lunedì mattina, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luca Sapavanento, vicepresidente della Regione del Veneto, assessore al turismo, sottolineiamo questo aspetto perché siamo a Jesolo, una serata in Piazza Mazzini con un altissimo contenuto non soltanto religioso ma anche culturale, con la presenza del cardinale patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Ecco, significa che anche in località di mare, di vacanza, di serenità si può, anzi forse si può dire si deve parlare di queste cose, di certi argomenti.
3: Allora, diciamo che una città turistica vera e propria spazia non solo dal punto di vista del relax, del divertimento, dello sport e del, diciamo, del divertimento, ma soprattutto anche della parte di pausa, ma soprattutto dalla parte culturale e, come in questo caso, anche trattando argomenti molto delicati come quello, insomma, della pace in Medio Oriente o quello che è successo e quello che succede tuttora in Medio Oriente. Quale testimone migliore come il cardinale Pizziballa, insomma, che è testimone vivo, insomma, di questa triste vicenda che continua, ma questa volta ha portato un messaggio di fede e di pace all'interno di una piazza che vede non solo jesolani, ma migliaia e migliaia di turisti anche di diverse nazionalità e anche di diverse etnie, quindi penso che questo sia fondamentale.
2: Ecco Pavanito, prendo spunto dall'intervento del Premier Meloni che ha detto l'altro ieri che il turismo sta andando molto bene in Italia. Ecco, lei ha un osservatorio speciale per quanto riguarda il Veneto, com'è la situazione di fatto a metà estate?
3: Allora, noi abbiamo chiuso il 2025 con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, record a livello nazionale, quindi siamo la prima regione. Già nel 2026 ci sono dati positivi, quindi sono già stati in aumento e l'abbiamo già delineato fin dai primi mesi con le prenotazioni, e attualmente, diciamo, il dato viene mantenuto e oggi ci sono anche delle sorprese in termini di regioni che evolvono, ma in particolar modo, insomma, la nostra, che riesce anche in territori dove non era prevalentemente turistici oggi ad avere un ritorno maggiore rispetto al passato.
2: E ringraziamo il vicepresidente del Veneto, Luca Spavanento.
0: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Under. La storia delle disco di Jesolo continua. Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: The Power of Change è il tema della 28esima Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Rieccoci amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo con Cecilia, la nostra briosa.
2: Hola, Alessandra.
1: E poi abbiamo il nostro Alo Calvito, abbiamo detto.
3: Il Calvito tonto, no? Com'era il Calvito?
2: Lo tienes un pelo de tonto.
3: Lo tengo. Tra l'altro,
1: lo
3: sai
1: tengo
3: che...
1: un pelos de tonto.
3: Poi, lo sai che Hola, se tu leggi Alo al contrario, Hola. Hola, Alo.
1: Hola, Alo, Vito.
3: Sono palindromo.
1: Bene, va bene. Abbiamo finito questo tagliatrino?
3: Sì.
1: Bene,
3: dai.
1: Possiamo iniziare col menù della giornata. Tra poco il caso umano della settimana.
3: Eh sì, restiamo in spiaggia, visto che comunque è un mese estivo. E andiamo dalla persona che ti dice: io in spiaggia non mangio.
1: Va.
3: E poi ovviamente divora
1: di
3: tutto.
1: Pasta.
2: Anche la lasagna.
3: Anche te stesso.
1: La pizza, tutto bene. E poi la nostra Cecilia invece oggi ci parlerà di dolce vita.
2: Bagni proibiti e molte salate.
1: Eh sì, qualcuno che ha l'idea di tuffarsi all'improvviso.
3: Fa caldo, non può andare al mare,
1: cioè,
3: no?
1: Capito?
2: Già.
1: No, cioè, fatevi un bagno a casa vostra, non lo so, una doccia fredda. Poi continueremo e concluderemo, anzi, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la cronologia del vostro cane. Cosa significa questo? Chiedetemelo.
3: Cosa significa, Ale?
1: Grazie per la domanda spontanea.
3: Prego.
1: Immagina, allora, qualche tempo fa abbiamo immaginato il gatto dallo psicologo.
3: Sì.
1: Cosa direbbe? Immaginiamo la cronologia di internet del nostro cane. Se andasse a cercare cose su internet,
3: sì, sì.
1: Ce ne saranno delle belle.
4: Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il caso umano della settimana, eccoci qua con il nostro Alessandro Bisogni. Non è lui il caso umano della settimana.
2: No, io potrei essere caso umano.
1: Non è vero, dai. Guarda, posso dire, sei tutto tranne che caso umano, questo bisogna dirlo. Però sei tutto, sappi.
2: Che responsabilità.
1: Nel bene, nel
2: sei
1: male.
2: Tutto, sei qualsiasi cosa.
1: Ok, il caso umano di oggi invece chi è?
2: È il caso umano che d'estate si manifesta con una frase precisa, ovvero io in spiaggia non mangio. Una frase detta con orgoglio, con superiorità morale, ma che dura esattamente 14 minuti. È proprio scientifico la
1: 14,
2: il
1: non
2: tempo.
1: 15,
2: sì,
1: non 13.
2: No, 13, 14. Qual è il problema? Che questa 14, persona
1: 14, perché 14, ti piace dire 14?
2: Perché sono un attore, un radiofono.
1: Vabbè.
2: Allora, questa persona arriva in spiaggia, il nostro caso umano, con zero panini, zero snack, zero frutta, zero acqua, zero tutto. Perché, in spiaggia io non mangio. Poi vedete che apri la borsa frigo e inizia la metamorfosi. Quali sono le frasi per avvicinarsi? Ah, che buono l'odore. È solo un morso. Un pezzettino. È un assaggino. Ma è solo un micro boccone. E dopo 5 minuti ha mangiato metà del tuo pranzo.
3: Lo dice la scienza, che
2: sempre scienza, vero?
3: Spiccare, mangiare le cose degli altri sono più saporite e più buone.
2: Allora, posso dire una cosa? Secondo me Cecilia si è ritrovata in questo caso, perché lo sta difendendo, vero?
3: Sì, adoro mangiare le patatine degli altri.
2: L'abbiamo
1: beccata.
2: Beccata. Allora, vediamo se anche tu ti ritrovi in questa scena cult del caso umano. Tu apri il panino, lui, lei, quindi il nostro caso umano, ti guarda come se avessi acceso un barbecue in salotto. No, vabbè, ma che hai fatto? Il panino con la frittata? Io in spiaggia non mangio, però fammi sentire com'è. E addenta, senza vergogna, senza dignità, senza invito. E te lo finisce. Il colpo di scena: la persona che non mangia in spiaggia è anche quella che ti finisce l'acqua, ti ruba i taralli, ti ruba le patatine, come ha detto la nostra Cecilia, ti chiede un ghiacciolo solo per rinfrescarsi, ti mangia la frutta perché fa bene. È un parassita estivo, un'entità spirituale che vive di ciò che porti tu. Tu porti tutto, lui, lei porta solo la frase io in spiaggia non mangio.
1: Non
2: e
1: mangio,
2: poi mangia
1: quello che cucino io,
2: esatto,
1: mangio quello degli altri.
2: E mangia tutto. E quindi ricordate, per chiudere, chi dice io in spiaggia non mangio, mangia. E soprattutto mangia il tuo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il caso umano della settimana abbiamo scoperto forse Cecilia. Essere Cecilia, eh sì. Esatto. Cioè colui o colei che in spiaggia dice io non mangio.
2: No, io veramente porto di tutto e se posso porto anche per chi dice che non mangia in spiaggia.
1: No, dai. Perché spesso no, la realtà qual è? Che uno non vuole restare leggero, poi vedi ste parmigiane, pezzi di pizza e cose e non riesce a resistere, quindi io non mangio e poi ti mangi quello degli altri.
3: Ma perché ti viene fame, poi magari fai
1: certo,
3: il bagno, gioia palla.
1: Ma infatti io lo so già e me lo porto a prescindere. Poi certo. Se tu realmente sei una persona con una come dire, forza di volontà ferrea, tu ce l'hai nello zaino, non lo mangi.
3: Guarda, l'unica cosa che magari qualcuno vuole dire, se ce l'hai lo mangi, magari qualcuno ci tiene molto alla prova costume, quindi
1: sì,
3: dice ok
1: sì,
3: io non mangio perché
1: prima.
3: Devo tenere l'addome,
1: va esatto. Fatta prima,
3: no,
1: spoiler.
3: Io mangio, chi se ne frega.
1: Esatto.
3: Allora andiamo ai messaggi.
1: Ma
3: da
1: io
3: Giada.
1: Mangio e bevo pure. Mangio, andiamo bevo. Da Giada. Ciao Giada. Giada con 4G.
3: Giada con 4G che scrive: la mia amica dice sempre io in spiaggia non mangio, poi mi ha finito metà focaccia solo per assaggiare, ora porto il pranzo in buste anonime.
1: Senti, io l'anno scorso ho fatto l'errore di farmi il ferragosto,
3: sì,
1: in spiaggia in Puglia. Come fai a non mangiare?
3: No, come fai?
1: No, ma è impossibile. Cioè, è poesia.
2: Ingrassi solo con il profumo.
3: Ma solo
2: con
3: entrando in spiaggia.
1: Colazione focaccia pugliese, buono. Birra non se batte, raga. Andiamo avanti.
3: È la birretta tramonto in spiaggia e tanta roba.
1: Sì, sì, sì.
3: Andiamo da
1: che
3: Paolo.
1: Che tramonto, ma la sono mangiata a colazione.
3: Ah, subito,
1: io,
3: per
1: sì, sì, sì.
3: Allora, Paolo scrive: ciao Paolo, mio cugino dice che in spiaggia non mangia. Gli ho offerto un tarallo per educazione. Mi ha svuotato il sacchetto. È stato un attacco organizzato. Comunque io, guarda.
1: Però anche tu, un tarallo tira l'altro.
3: Sì, ma poi dimmi se è possibile, ma ne avevamo già parlato probabilmente, mangiare una patatina, un tarallo. Non è possibile.
1: No.
3: Quando tu apri la confezione non esiste che ne mangi una e basta.
1: No.
3: Perché poi nel cervello dici, oh buono, e ne mangi centinaia. Aiosa.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Go Kingston!
2: Where you are.

0: fuori della maleducazione turistica, posso dirlo?
1: Beh, l'ho quando detto. Fa caldo però succedono queste cose.
0: Ma non bisogna tuffarsi in posti che non sono fatti per tuffarsi, mi raccomando.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo con la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa Briosa, come il tinto de verano fatto con la gassosa. Ti piace?
2: Eh? Sì, tac. E poi ci sta anche il shampoo o lo shampoo.
1: Che cos'è?
2: È birra con la limonata.
1: Ma pensa te,
2: buonissimo.
1: Si chiama lo shampoo. Pensa te.
2: Perché fa la
1: birra
2: schiuma.
1: Con la
2: limonata.
1: La limonata. Beh sì, ci sta. Beh, basta perché mi fai venire delle voglie che non posso soddisfare in questo momento.
2: Ma con questo caldo non ti verrebbe voglia di farti un bagnetto?
1: Eh sì, bagnetto, de magnade, beve, sì.
2: Tipo Anita Ekberg, te la ricordi? Nel 1960, già. Che fece Anita?
1: Si tuffò nella fontana, quella della Dolce Vita?
2: Esatto.
1: Si tuffava, giusto?
2: Sì, si tuffò nella fontana di Trevi.
1: Di Trevi.
3: Marcello, Camilla!
1: È vero.
2: È successo un fatto a maggio, che questo grandissimo, come lo possiamo, Pirla? Si può dire Pirla?
1: Sì, Pirla si può dire.
2: Ok.
1: È stata gentile.
2: È arrivato pure dalla Neozelanda per farsi un tuffetto proprio nella fontana di Trevi. Ma lì ovviamente arrivano, ti pigliano e lui ha pagato 500 euro di multa.
1: Un neopirlandese praticamente.
2: Esatto, hai detto bene. Allora, a giugno del 2024 è successo che anche 6 turisti in una sola notte si sono arrampicati, non solo, e hanno fatto anche dei bagni notturni. Tra i sanzionati per il bagno abusivo figurava anche l'influencer italiana Asia Gianese, che sta pure su OnlyFans.
1: Pensa. Ma scusami, questo è successo sempre in Fontana di Trevi?
2: Sì, nel 2024.
1: Ce l'hanno con la Fontana di Trevi? Poi dici perché hanno messo le barriere? Forse.
2: Eh sì. Poi, settembre 2023, 3 turisti australiani si sono gettati nella vasca per festeggiare un compleanno di notte. Bloccati dagli agenti, hanno ricevuto sanzione di 450 euro a testa.
1: Beh,
2: più
1: comunque
2: il daspo urbano.
1: Multe salatissime.
2: Eh sì. Però devo raccontarti anche qualche cosina simpatica a proposito della Fontana di Trevi. Tu sai quanti soldi riescono a accumulare ogni giorno?
1: Guarda, non lo voglio sapere. Posso? Perché soffro. Non lo voglio sapere. Cioè, dicelo, ma io non ho mai indagato.
2: 3.500 euro su per giù al giorno. Quindi 1.500.000 euro l'anno.
1: Ecco, molto bene, benissimo.
2: Però
1: sono
2: questo,
1: felice per
2: tutto questo. Va ovviamente a beneficenza.
1: Certo, beneficio delle strade, delle buche, dei San Pietrini, eccetera, eccetera. Tra l'altro, adesso hai visto che si può

0: anche il pagamento con carta di credito? Cioè,
1: sì.
0: Allora, la magia, no? Di lanciare la monetina per mm-hmm. esprimere il desiderio. Dimmi tu come si può tradurre in un pip. Cioè, che, come fai tu? Il pensiero lo lanci? Come funziona? Non lo so, vabbè.
1: Non lo so, così ha fatto Katy Perry, che non aveva i soldi e ha passato nell'acqua della fontana la carta di credito.
0: No, veramente?
1: È stata molto, molto criticata.
0: Ma vorrei ben vedere. Cioè, a me non è un gesto che mi sta simpatico, a me personalmente. Vediamo cosa ci diranno i nostri amici del comedy. Comunque, scopriamo che le carte di credito, quelle importanti, possono anche essere impermeabili, ragazzi.
2: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. La decisione arriva dalla Corte d'Appello di Milano nel processo bis dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente assoluzione. La vicenda, nata dalla denuncia della donna nel 2018, aveva suscitato polemiche. La vittima ha parlato di sollievo dopo anni segnati dal caso giudiziario. È considerato ancora pericoloso il 27enne algerino arrestato a Milano dopo aver accoltellato e sfregiato una ragazza di 23 anni nella fermata Duomo della metropolitana. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto.

0: Arresto e la custodia cautelare in carcere. Secondo le testimonianze, l'aggressione sarebbe nata dopo una frase rivolta alla vittima: "Perché mi stai guardando?". È salito ad almeno 11 il bilancio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, in Andalusia, nella provincia di Almeria, in Spagna. Le autorità non escludono un ulteriore aumento dei morti. Una vittima deve ancora essere confermata e risultano 19 persone disperse. Tra le vittime anche 4 cittadini britannici trovati all'interno di un'auto in fuga dalle fiamme. Evacuate circa 1.000 persone. All'origine del rogo potrebbe esserci la caduta di un cavo elettrico. A 50 anni dal disastro di Seveso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda uno degli eventi ambientali più gravi della storia italiana. Il 10 luglio 1976, dall'impianto ICMESA, si sprigionò una nube tossica di diossina che colpì Seveso e i comuni vicini. Un'intera zona della Brianza si fermò, ha ricordato oggi il capo dello Stato. La maggioranza presenta un emendamento alla legge elettorale per introdurre il voto fuori sede. Il relatore di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, ha spiegato che dopo le difficoltà emerse sul sistema è stata trovata una soluzione. La maggioranza mantiene l'impegno preso in commissione, ha detto l'esponente del partito della Premier Meloni. La Juventus e il direttore tecnico François Modesto si separano. Il club bianconero ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto iniziato appena un anno fa. Una nuova modifica nell'organigramma societario dopo l'arrivo di Massara. La società piemontese ha ringraziato Modesto per il lavoro svolto e gli ha augurato il meglio per il futuro. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Vi abbiamo lasciato con la storia di diversi turisti, ma non solo, gente che si tuffa nelle fontane, soprattutto la Fontana di Trevi. Io capisco il caldo, ma non è il caso. La nostra Cecilia ci ha raccontato diversi casi, appunto, e spulciando i messaggi nel fuori onda, Cecilia mi diceva che molti di voi hanno immaginato, se non ci fossero le multe, quali sarebbero le fontane in cui tuffarsi. Cioè, quindi è un desiderio comune, mi sa.
2: Sì,
1: sbaglio.
2: Marco scrive: Fontana di Trevi tutta la vita, con maschera e pinne. Ai vigili direi: cercavo solo il mio contatto smarrito.
1: Beh, comunque la cornice di Roma è bella, romantica, insomma, importante.
2: Sara: io scelgo la barcaccia, direi che sono una sirena fuori sede che ha perso l'autobus per Ostia.
1: E come si chiama lei? Non ce l'ha scritto?
2: Sara,
1: che bella immagine. Brava,
2: sì,
1: Sara.
2: La sirena Sara.
1: Svegliati, non è primavera. Basta, abbiamo altri messaggi?
2: Luca: voglio scalare il Biancone a Firenze. Scusa, pronta, agente. Pensavo fosse un set di Assassin's Creed.
1: Beh sì, perché Assassin's Creed è famoso.
3: Anche ambientato a Firenze.
1: Sì, anche, non solo.
3: Comunque,
1: anche.
3: Scusate se mi intrometto.
1: No, prego, tu dove ti tufferesti?
3: Io mi tufferei al fontanone del Gianicolo,
1: bello,
3: con Venditti in sottofondo, perché da lì si gode di una vista incredibile. Di sera, birretta, oppure anzi bicchiere di bianco, immerso al fontanone al Gianicolo, vista bella, poi la polizia mi arresta.
1: Esatto.
2: Io preferisco un tinto de verano.
1: Un tinto de verano. Posso dire Gianicolo o Pincio? Al Pincio non c'è la fontana.
3: La fontana.
1: C'è la fontana al Pincio.
3: È sotto, all'entrata del Pincio.
1: Ah,
3: no, al Pincio, scusami.
1: Al Pincio c'è.
3: Forse ci sarà una fontana.
1: Boh, ma che domande? Poi non c'è sta la fontana a Roma?
4: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Cara Ceci, avremo la cronologia del nostro cane. Cioè, immaginiamocela. Wow. Tu hai cani, gatti?
1: No.
0: Ok.
1: In questo momento no, ma tu ne ho avuti.
2: Io ho avuto quando
0: hai
2: ero
0: avuto anche
2: ragazzo
0: tu? Io
2: un
0: c'ho
2: cane
0: il gatto.
2: E mi immagino la cronologia del mio cane. Sicuramente come posso convincere
0: come posso uccidere
2: Ale
0: l'umano
2: a darmi più croccantini?
0: Esatto, robe del genere, bravissimo, sì. Sei sul pezzo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: sul web. E ovviamente c'è una netta differenza tra cani e gatti. Andiamo ai cani, chissà se poi uscirà anche quella sui gatti.
1: Chissà come sarebbe la cronologia dei gatti, ma me la immagino tipo come posso eliminare i miei padroni, come posso eliminare un altro sì. gatto, come posso eliminare, perché il gatto lo vedi sempre
2: come posso
1: lì.
2: Mangiare più topi in esatto. poco tempo.
0: Invece il cane è un po' più semplice,
1: sì,
0: diciamo,
1: più
0: e amorevole.
1: Sì.
0: Iniziamo con: perché non mi danno da mangiare da 3 minuti?
1: Vedi, certo.
0: Potrebbe essere anche la cronologia delle chat con ChatGPT, per esempio. Postino, rimedi.
1: Ah,
0: giustamente.
1: Certo,
0: è una
1: postino.
0: Ricerca breve.
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: si apre il frigo?
1: Vero.
0: Oppure, qua mi dispiace, ma cioè, l'avete scritto voi, leccarselo troppo fa diventare ciechi.
1: Vero,
0: e qui anche
1: fomentano.
0: I gatti lo potrebbero dire. Ho un filo d'erba secca nella zampa e zoppico. Cosa faccio? Devo morire? Cioè, morirò? Poi, perché non posso mangiare le galline? Beh, forse non è il caso. Quanti calzini è sicuro mangiare?
1: Ah.
0: come posso sembrare sempre maltrattato e triste e incutere tenerezza?
1: Sì.
0: È vero che mangiare la cacca fa male? E ho detto cacca per essere...
1: Sì, certo.
0: Perché lo fanno?
1: No,
0: perché
1: lo sai perché lo fa. Alcuni cani mangiano la cacca perché sono stati svezzati troppo presto. Quindi li hanno presi troppo presto da cuccioli, tolti alla mamma, messi nel canile
0: ma
1: e
0: io perché
1: non hanno superato quella
0: Ma
1: roba.
0: Io perché faccio questa domanda?
1: Questa la sapevo, ho voluto donarvi.
0: Vabbè. Comunque, senti questa è bella ricerca del web. Tuffo nel Tevere, pro e contro. Poi, la passeggiata era più breve del solito. Spiegami perché.
1: Certo.
0: Chiede così,
1: certo,
0: qua mi sa che è veramente una chat con ChatGPT. Poi un altro cane potrebbe scrivere: come far tornare il lockdown e far stare tutti a casa con me. Anche perché i cani erano diventati, come dire, addirittura insomma, io mi sono immaginata questa faida tra cani e gatti che c'è sempre. Il gatto che fa un po' lo snob. Nel periodo del Covid il cane invece era il vero re, perché senza il cane tu non potevi uscire.
2: Sì, ma secondo me molti cani erano proprio esauriti.
1: Sì, c'era quel meme che girava, c'era il meme del cane che diceva: vi prego, adottatemi un'altra famiglia perché mi stanno facendo uscire 9 ore al giorno.
0: Continuiamo, non è finita. Il bagnetto può essere considerato maltrattamento? Punto di domanda. Poi ricerca di idea originale per farmi portare dal veterinario al prossimo stipendio, cioè per saltare questa volta e andare alla prossima. Poi, chi c'è veramente quando il padrone dice chi c'è? Comunque, abbaiare senza motivo. No, come, scusate, abbaiare senza motivo, ma sembrare comunque nel giusto.
1: Vero, anche questa cosa.
0: Poi, aspetta, quante ne abbiamo ancora?
1: Secondo me una, sai quale potrebbe essere un'altra cronologia? Come posso rimediare al divano che ho appena stravolto, divorato,
0: vero,
1: devastato?
0: Vero, e infatti arriverà una cosa simile. Sì. Abbiamo prima: tra quanti secondi posso mangiare il prossimo pezzo di formaggio? Come essere un manipolatore emotivo convincente? Spesso lo fanno, no? I cani quando fanno i guai, poi si nascondono col faccino dolce. Come spegnere i botti? Questa poverina.
1: Poveri, cioè. Vero,
0: come addestrare i cuccioli di umano a darmi biscotti? E basta, dai, poi ce ne tante altre, però direi che possiamo fermarci qua. Bene, che dire? Come strano che non abbiamo trovato come distruggere il nemico gatto, per esempio.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine di questa puntata del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia, con il nostro Alo
2: e con Alessandra Bellotti.
1: Ragazzi, che dire, a parte veramente volata questa settimana,
3: vero.
1: Cara Ceci, non so se tu sai che domani noi torniamo, se vuoi venire a trovarci, a noi fa piacere, anche perché faremo il best of della settimana, quindi ripescheremo dei talk, delle cose di cui abbiamo discusso durante la settimana, le più simpatiche, si spera.
2: Io verrò direttamente con il pareo e il ciabattino.
1: Oh, brava, mi sei piaciuta.
3: Pronta per andare al mare.
1: Pronta.
2: Con me dopo.
1: Eh sì, dai, facciamo la
3: follia. Ciabattina anch'io.
1: Vabbè, mamma, io non so se sono pronta a questo spettacolo di uomo in pareo e ciabattina. Non lo so perché mi ricordi Zalone, caro Alo. Va bene. E non è per la pelata. Che dire, ci diamo appuntamento domani allora?
3: Assolutamente.
2: A domani.
3: Sì.
1: Allora, un abbraccio a tutti voi, domani con il best of del Comedy Radio Show insieme a Dalo, Cecilia e me, Alessandra Bellotti. Vi aspettiamo. Ciao!
3: Ciao!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luca Sapavanento, vicepresidente della Regione del Veneto, assessore al turismo, sottolineavamo questo aspetto perché siamo a Jesolo, una serata in Piazza Mazzini con un altissimo contenuto non soltanto religioso ma anche culturale, con la presenza del cardinale patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Ecco, significa che anche in località di mare, di vacanza, di serenità si può, anzi forse si può dire si deve parlare di queste cose, di certi argomenti.
3: Diciamo che una città turistica vera e propria spazia non solo dal punto di vista del relax, del divertimento, dello sport e del, diciamo, del divertimento, ma soprattutto anche della parte di pausa, ma soprattutto dalla parte culturale e, come in questo caso, anche trattando argomenti molto delicati come quello, insomma, della pace in Medio Oriente o quello che è successo e quello che succede tuttora in Medio Oriente. Quale testimone migliore come il cardinale Pizziballa, insomma, che è testimone vivo, insomma, di questa triste vicenda che continua, ma questa volta ha portato un messaggio di fede e di pace all'interno di una piazza che vede non solo jesolani, ma migliaia e migliaia di turisti anche di diverse nazionalità e anche di diverse etnie, quindi penso che questo sia fondamentale.
2: Ecco Pavanito, prendo spunto dall'intervento del Premier Meloni che ha detto l'altro ieri che il turismo sta andando molto bene in Italia. Ecco, lei ha un osservatorio speciale per quanto riguarda il Veneto, com'è la situazione di fatto a metà estate?
3: Allora, noi abbiamo chiuso il 2025 con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, record a livello nazionale, quindi siamo la prima regione. Già nel 2026 ci sono dati positivi, quindi sono già stati in aumento e l'abbiamo già delineato fin dai primi mesi con le prenotazioni, e attualmente, diciamo, il dato viene mantenuto e oggi ci sono anche delle sorprese in termini di regioni che evolvono, ma in particolar modo, insomma, la nostra, che riesce anche in territori dove non era prevalentemente turistici oggi ad avere un ritorno maggiore rispetto al passato.
2: E ringraziamo il vicepresidente del Veneto, Lucas Pavanento.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato

curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Allora, amici, ritorniamo a parlare di Bonnie Tyler, purtroppo per la brutta notizia che è arrivata ieri, ovvero la cantante di Total Eclipse of the Heart è morta all'età di 75 anni. Se ricordate, io nei giorni scorsi vi avevo parlato del suo improvviso ricovero in Messico per un intervento d'urgenza all'intestino, vi avevo detto che era stata messa in coma farmacologico per facilitarne la guarigione, ma purtroppo, ragazzi, non ce l'ha fatta. È morta lasciando suo marito Robert Sullivan, con cui era sposata da ben 52 anni. La famiglia ha chiesto privacy e non vuole al momento dare ulteriori dettagli, come è giusto che sia. Sui social trovate un video tributo che le ho dedicato ieri.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Insomma, parliamo della lunga battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni che si è conclusa con un accordo extragiudiziale, ma attenzione ragazzi, perché da questo accordo nessuno ha ricavato nulla, non ci hanno preso un euro né lui né lei, ma anzi in totale hanno speso 60 milioni in avvocati, quindi la domanda è: ma è valsa la pena fare questa battaglia legale alla fine? Noi non sapremo mai la verità, perché se senti la versione di Blake Lively ha ragione lei, se senti la versione di Justin Baldoni ha ragione lui. Blake Lively ha perso l'amicizia con Taylor Swift perché ha tentato di metterla in mezzo in tutte queste beghe. Se volete farvi un'idea di come sono andate le cose, vi consiglio di andare a vedere il canale YouTube di Iris Babilonia, nel quale ha fatto tutta una serie di video, la saga Baldoni Jack Lively, nella quale lei in modo del tutto imparziale cerca di far vedere la cosa da entrambi punti di vista, quindi di dare spazio a entrambe le versioni. Fatemi sapere voi su WhatsApp cosa ne pensate.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Insomma, ritorniamo a parlare del matrimonio di Taylor Swift, perché tanto alla fine l'abbiamo capito, quando c'è un matrimonio, soprattutto VIP, arrivano sempre le male lingue e qualcuno ha detto: ma perché Taylor Swift, che ha 5 figliocci, li ha esclusi tutti e 5 dal matrimonio? Gli unici bambini presenti erano i suoi nipotini, figli di suo cognato, Jason Kelce. Perché? Per quale motivo? È semplice: scelte a quanto pare da parte dei genitori che hanno ritenuto i bambini troppo piccoli per strapazzarsi in un evento così mondano. Quindi, a quanto pare, hanno festeggiato con Taylor in altri momenti, in altre occasioni, probabilmente nella cena di prova, mi viene da pensare. Quindi, se i diretti interessati hanno detto: oh raga, tutto a posto, chi siamo noi per giudicare?

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Next.
1: Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi pomeriggio Jannik Sinner torna in campo sulla centrale di Wimbledon per affrontare Novak Djokovic nella semifinale del torneo, con in palio un posto nella finale dello Slam londinese. Per il numero uno del mondo e campione in carica sull'erba inglese si tratta della decima semifinale in un major e della terza ai championships, mentre il serbo disputa la 15ª sull'erba dell'All England Club e la 55ª complessiva negli slam. Quello odierno è il 12esimo confronto tra i due, con l'azzurro avanti 6-5 nei precedenti e vincitore di 5 delle ultime 6 sfide, compresa la semifinale dello scorso anno, proprio a Wimbledon. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale, disputati al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston, al termine di una gara dominata sul piano del gioco. Dopo un primo tempo in cui i nordafricani resistono anche grazie agli interventi del portiere Bono, i Bleu

0: Sbloccano il risultato al 60esimo con Kylian Mbappé e chiudono i conti 6 minuti più tardi con Ousmane Dembélé. La squadra di Deschamps stacca così il pass per il penultimo atto della competizione. Il 14 luglio affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in programma oggi alle 21. Tra i francesi felicissimo il leader Mbappé, che però frena gli entusiasmi. La strada è ancora lunga. Non solo gioia però in Francia, una ragazza 17enne è morta nel nord del paese durante i festeggiamenti per il successo ottenuto dalla nazionale. Anche il calciomercato: Anan Kalaili è al Milano, dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con l'Inter. Il giocatore israeliano sostituirà Denzel Dumfries sulla fascia destra. Infine il ciclismo con il Tour de France: la Grand Boucle prosegue con la settima tappa lunga 175 km da Ajetmaux a Bordeaux, un percorso pianeggiante che potrebbe favorire gli sprinter. Ieri a vincere la sesta tappa è stato Pogacar, che è anche in maglia gialla. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Lucas Pavanetto, vicepresidente della Regione del Veneto, assessore al turismo, sottolineavamo questo aspetto perché siamo a Jesolo, una serata in Piazza Mazzini, con un altissimo contenuto non soltanto religioso ma anche culturale, con la presenza del cardinale patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Ecco, significa che anche in località di mare, di vacanza, di serenità, si può, anzi forse si può dire, si deve parlare di queste cose, di certi argomenti.
3: Diciamo che una città turistica vera e propria spazia non solo dal punto di vista del relax, del divertimento, dello sport e del, diciamo, del divertimento, ma soprattutto anche della parte di pausa, ma soprattutto dalla parte culturale e, come in questo caso, anche trattando argomenti molto delicati come quello, insomma, della pace in Medio Oriente o quello che è successo e quello che succede tuttora in Medio Oriente. Quale testimone migliore come il cardinale Pizzaballa, insomma, che è testimone vivo, insomma, di questa triste vicenda che continua, ma questa volta ha portato un messaggio di fede e di pace all'interno di una piazza che vede non solo gli esolani, ma migliaia e migliaia di turisti anche di diverse nazionalità e anche di diverse etnie, quindi penso che questo sia fondamentale.
2: Ecco Pavanetto, prendo spunto dall'intervento della Premier Meloni che ha detto l'altro ieri che il turismo sta andando molto bene in Italia. Ecco, lei ha un osservatorio speciale per quanto riguarda il Veneto, com'è la situazione di fatto a metà estate?
3: Allora, noi abbiamo chiuso il 2025 con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, record a livello nazionale, quindi siamo la prima regione. Già nel 2026 ci sono dati positivi, quindi sono già stati in aumento e l'abbiamo già delineato fin dai primi mesi con le prenotazioni e attualmente, diciamo, il dato viene mantenuto e oggi ci sono anche delle sorprese in termini di regioni che evolvono, ma in particolar modo, insomma, la nostra, che riesce anche in territori dove non era prevalentemente turistici oggi ad avere un ritorno maggiore rispetto al passato.
2: E ringraziamo il vicepresidente del Veneto, Lucas Pavanetto.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bomber. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: oceanica.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni, visita

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: attenti e due minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso l'Iran dovesse riuscire ad assassinarlo e le conseguenze per la Repubblica Islamica sarebbero catastrofiche. Se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima, ha dichiarato il presidente USA in un'intervista al New York Post, in riferimento ai presunti piani di Teheran per ucciderlo, rivelati dagli 007 israeliani. In un post su Truth, il tycoon ha spiegato: «L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessato il fuoco è terminato. In Spagna almeno 12 morti accertati e una ventina di dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. Sergio Mattarella a Seveso nel 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. Una nube tossica contenente diossina contaminò la zona nell'attuale provincia di Monza e Brianza. Un disastro ambientale tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, con effetti inquinanti tali da farne uno degli eventi più gravi a livello globale, ha ricordato il capo dello Stato, che ha anche sottolineato: quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco in Grecia e diretto a Monaco di Baviera, dove a bordo è esploso un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dalla moglie ed altri vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. L'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, avrebbe riportato ustioni da sfregamento. Voltiamo pagina al ciclismo con il Tour de France. Il belga Merlier trionfa in volata nella settima tappa della Grand Boucle, 175 km con arrivo a Bordeaux. In maglia gialla resta lo sloveno Tadej Pogačar. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: like,
1: bye.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: E atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: kisses to my exes.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Nine brown eyes.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

dai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.